invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo, in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.

cuccioli inquieti di prose e carezze, di attese e rubate e poche certezze, un reduce a braccio scampato all'assalto, è quello che ti offro, non tengo nient'altro ma tutto ciò che vorrei.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tema:
2: l'Italia.
1: Svolgimento:
2: quando io l'ho conosciuta, l'Italia era già donna e di costituzione robusta, sana e forte, e più che lavorare direi che tribulava, poi dato che era grassa, Madonna se sudava,
1: e Madonna se sudava. Due bestie nella stalla e un coro di galline a cui tirare il collo per farci stare bene, per farci fare festa. L'Italia si inventava storie favolose, chissà come faceva.
2: Se la portavi in giro l'Italia maglia rosa, montava dietro in macchina perché era rispettosa, mezzo sedile a lei e mezzo a noi fratelli,
1: non proprio di mameli, però abbastanza bene.
2: Si andava a cena fuori e lei mangiava tutto che poi ci si poteva specchiare dentro il piatto, e con la pancia piena di scatto lei si alzava, faceva un bell'inchino l'Italia e poi ballava,
1: ballava.
2: Noi zitti affascinati dal ritmo dei suoi passi, ballava proprio bene come spesso fanno i grassi. L'Italia nel volteggio sbuffava e si impegnava,
1: sembrava che cascasse
2: ma si risollevava,
1: ma si risollevava.
2: Quando l'ho conosciuta eravamo con paesani, puzzava di miseria e aveva modi strani, con quel vocione forte e un tuono di risata, contenta perché viva e in più sopravvissuta.
1: A guerra dopo guerra e guerra dopo ancora, d'indole puttana e in abito da suora, maestra di furbizia e un po' volta gabbana, però rispetto ad altri,
2: però rispetto ad altre più tenera ed umana,
1: più tenera, più umana.
2: Aveva gli occhi ardenti e un bel gesticolare, il seno prominente e
1: un'aria familiare, un corpo molto goffo, un po' fuori misura, tenuto insieme a stento con i punti di sutura.
2: Eppure ancora bella, magnetica e attraente, una bellezza impudica e a volte sconveniente, propensa e ben disposta ai vizi del piacere. L'Italia non lo nego, sapeva anche godere.
1: Poi là,
2: hai visto?
1: Signora,
2: lasciala stare.
1: Con il passare degli anni ci siamo persi di vista, le scrissi molte volte ma senza mai risposta.
2: Mi dissero che si era messa in certi giri strani e che si accompagnava con ladri e mascalzoni. Poi ieri l'ho incontrata dentro un supermercato, l'Italia col carrello al reparto sui gelati, talmente dimagrita che mi pareva un'altra.
1: Gli zigomi rifatti
2: E la frangetta corta.
1: Avrei voluto dirle che avevo nostalgia dei tempi in cui godevo della sua compagnia. Insomma, la trovavo bella, davvero seducente, e che anche se lontano ero pur sempre un suo parente.
2: Lei mi ha guardato con...

0: se n'è andata.
1: Ma come? Signora? Signora?
0: Italia, antico amore, hai perso l'allegria, e forse non ricordi l'antica cortesia. Ebbene sì, lo ammetto, ci son rimasto male. Che diamine potevi almeno salutare. Però malgrado tutto ti voglio ancora bene, qualcosa di me stesso ancora ti appartiene. Ti piace fare la stronza e farmi disperare, ma so che un giorno o l'altro ti rivedrò ballare.
1: La la la, oh, la, ecco. La la la la. Signora? La la la la. Signorina? La la la la. Sono qui. La la la la. La la la. Guardi in basso. La la la. Ah? La la la. Madonna, come alta, con gli stivali questa. La la la la. La la la la. Signora?

0: qua. Siamo qua. Ci guardi. Signora.
1: Ma non vedi che sta contando? Lasciala stare.
0: Siamo mica pochi.
1: Basta.
0: Non ne faccia questione di maggioranza, signora, ci guardi lo stesso.
1: Andiamo.

questioni condominiali e sentimentali, per gli scontri tra gli interregionali e i treni merci, per i diluvi universali dei tuoi pianti, era per l'alta marea dei nostri sguardi, per i cieli dipinti con i pennarelli scarichi, altri cieli coperti da

tuoi voli aerei economici, da tre lunedì difettosi, e accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'organi.

Nella guerra di Valois, il signor Divly è morto. Se sia stato un proderoe, non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori del dolore, chiamami

siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inottipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi.

Quanti stra senza pass, quanti rosari de sas, quanti orazioni nella noce senza neanche segnas. E un ciò nella scarpa, quanta terra oscuscia, senza vure fac del mal.

anche che nella via che la sa tu de me, nella piazza che me recognus e domanda perché. Fureste de par me, con l'umbria che riespio e sta madre, con tel cœur che rimbalza in del co per finim su Taipei.

Quanti faci senza aci, quanti pensi con te il beci. Per me a rimpianci al mio tempo, ho scondi l'orologio. In sul fondo della borsa, quanti leggi senza sogni, quanta memoria di lei, dura come questa porta che la paro un disegno. Un culupo de posto, fureste anche che, nella via che la sa tutto di te, nella piazza che parla e che ride, ma senza sapere.

quante strade senza pass, quanti rosari de sas, quanti orazioni nella noce senza neanche segnas, e un ciò nella scarpa. E un ciò nella scarpa.

sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda.

Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-doo.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche

siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la

una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Vostro onore, è una giungla, sto lavoro, vostro onore. Son concusso. Son corrotto. Ho truffato, ma solo allo Stato, non sono truffatore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti. Io non accetto imposte da nessuno. Siamo uomini,

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù peccato di fare ironia su una statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo di
0: tra l'altro
1: quel signore molto faccia, piccolo io l'ho già visto.
0: Mi son fatturato tutto da me, mi son fatturato senza chiedere niente a nessuno.

0: fatto piccolo.
1: Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato per il lavoro. Coi miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby, face of the moon, face of the moon, the face of the moon. Difficile convincere un veneto che non significhi faccia da mona. Hey, baby, la mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta. Andate a casa, è tardi. Domani è lunedì. Ogni domenica la stessa storia.

è peggio, li fanno lavorare gratis, però facciamo invidia al mondo, ci siamo fatti tutti da soli, ci siamo fatti tutti da soli, Nial, ci siamo fatti soli, ci siamo fatti soli.

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-dap, da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da.

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. E è venuto

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

finito personaggio. Esitò prima di starnutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

nebbie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

di questi venti gelidi del greco e del maestrale. Lasciamo che ci spingano al di là di questo mare. E non c'è più niente per cui piangere o tornare. Si perdano i rumori e presto si allontanino i ricordi e questi odori

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio.

tuo finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

notte piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

Partire, partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

Vuole responsabilità come una crepa in una barca che prima o poi ti allagherà e sarà forse troppo tardi per rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni costo, agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

Sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet o sopra un jet o in bicicletta o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto. Agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci col sismografi, perché delle cose da dirmi e da tirarmi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Falliscono le compagniere, le banche, le case discografiche, e chi se ne frega, come le città che ci telefonano di sera, che hanno la voce forte di tua madre, i nostri disagi economici e gli stessi padri che parlano con i cani. Coloreremo ancora le bici rubate di verde militare per nasconderci nei parchi e nei parcheggi a scopare, tanto nei telegiornali troveranno altri sinonimi, astronavi o transatlantici dei finanzieri.

raggiunti vite. Altre orchestre di clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete, meteore, voli di 30 metri dalle impalcature. Si alzerà il livello delle acque, le tue ragazze kamikaze. Si alzerà il livello delle acque, le ragazze kamikaze.

progressi tecnologici, i tuoi discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti.

La solita strada, profumo di mare, gli ulivi guardavano l'auto passare, poi all'improvviso un lampo accecato.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

0: la gente come un innocente che non c'entra niente.
1: Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
2: A gridare nell'anda.
1: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: montagna bianca.
1: Fa fine, non mi stanco. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero. Ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo pieno almeno per un mese. Ah, che stress. Non viene un accidente. La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia. Non so che cosa fare, potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia, se ti penso a me che qui soffro di inedia, un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta gente.

Che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bella,

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce Sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte è sempre la stessa,

notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro che mi piace un sacco, anzi, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: La domanda che ancora oggi mi sveglia di notte, nel bene e nel male, è quella che mi fece una bambina di Lecco in un teatro, la bambina delle elementari. Davide, tu le hai le finestre? E io dissi sì, certo, a casa le finestre le ho anch'io. No, no, non a casa, tu Davide, le hai le finestre? Ecco, io lì risposi così, in modo anche un po' stupido, ma sì, forse. Ma da allora è una domanda che non smetto di farmi, non smetto di avere dentro, come oppure sulla pelle come un tatuaggio. Io le ho le finestre. Ecco, io oggi posso dire questo: sicuramente di cose ne ho lasciate entrare, sicuramente di cose ne ho fatte uscire molte che un tempo non avrei fatto uscire, quindi con una certa leggerezza e con una punta d'orgoglio posso dire sì, oggi so che anch'io ho le finestre.

parlami per tutto il tempo che rimane in questo giorno di confine fra il prima e noi. Raccontami, è stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio, la vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà sulla mia anima una gobba di cammello, non si confonderà.

inventami per altre oasi un deserto da attraversare a passo corto, carovanieri noi, ma adesso ridimi, si potrà fare anche domani, le troveremo altre ragioni, e prima o poi quel tuo spirito da lama di coltello ritaglierà sulla mia anima una coppa di cammello, non si cancellerà.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come

che si appronta per noi. Per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

solitaria, una strada che sia giusta per noi. Partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi un'altra luna si accende.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Ragazza mia, né destra né sinistra, Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

Esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

bella, elegante, curiosa, come al solito. Tu, bella, elegante, curiosa, che non ti fidi, come al solito. E servirebbe traduttore di felicità simultaneo che ti facesse capire che anche senza sorriso sono felice di essere qua con te, nonostante questa fitta pioggia. All'improvviso le nostre convinzioni parallele che si toccano, dimenticando regole matematiche, si intrecciano e ripartono, più divise e piene di martini, diventano galli che si beccano in un'arena in marmo bianco e nero.

Specia un atim a caixa via al su e a l'assam de parme con l'Umbria. In sul mur la tua cruz parche d'onda quanche pizzi il

un pugno fa de legno. Se domandi se la manchi o perdu, le triamo a sparar. O forse le sta al tuo regalo, strepa

la tua cruz l'aga sempre un tricio e la mia ovviamente ven in meno, ma son qui con la stessa preghiera come ogni sera. Te la scrivo col sangue non speso e una penna nera.

Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

canto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevano perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

E a Gusle un gigante, con la crapa buienta, che il buffa e che mola i soschiaf. E picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della. L'asfalto che il brusa, l'urtensia passida e un ombrio a fo del cantiere.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

0: fredda come un innocente che non c'entra niente,
1: fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
0: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

ancora un po' le responsabilità, come una crepa in una barca che prima o poi ti allagherà, e sarà forse troppo tardi per rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani con le forchette, con i bastoncini con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni costo, agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

viaggiare, sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

altro che un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet, o sopra un jet, o in bicicletta, o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi, e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

resisto, io non ci resisto. Vorrei convincerti a raggiungermi, ma non insisto. Tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto. Io invece ho smesso e devo andare, grazie di tutto.

fumava senza filtro, pacchetto verde, scritta nera, ed aveva le dita colorate di giallo e di grigio stampa a sera. Nessun altro giornale si svegliava. Di lunedì partiva alle 7 di mattina, tornava alle 7 di sera. Io lo aspettavo anche d'inverno al capolinea. La porta dell'autobus si apriva dal fuoco.

mani, con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori. Nella follia di oggi soli sono i nuovi pionieri. I soli e le sole non hanno ideologie, a parte una strana avversione per il numero due. Senza nessuna appartenenza, senza pretesti o velleità sociali, senza nessuno a casa a frizionarli con unguenti coniugali. Ai soli non si addice l'intimità della famiglia,

Sono così brave a crearsi intorno un senso di mistero. Sono gli Humphrey Bogart dell'amore, sono gli ambulanti, sono gli dei del caso. I soli sono gli eroi del nuovo mondo coraggioso. I soli e le sole ormai sono tanti, con quell'aria un po' da saggi, un po' da adolescenti, a volte pieni di energia, a volte tristi, fragili e depressi. I soli c'hanno l'orgoglio di bastare a se stessi.

che non è malinconia. E poi un uomo solo è sempre in buona compagnia. In buona compagnia.

lo zaino e il sacco a pelo e 100.000 lire. E fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione.

davanti e lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti. Maria se n'è andata come un angelo in volo, inghiottita nel nulla.

giorno che il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre, fiamme e vergogne.